0: Kay here tonight.
1: Where are you?
0: On a la, les amis du, de la France aussi. Ouais. Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei lugani.